away they bark. Da di da, ba di da da, little di di, willa di di, ba di da da da. Boop boop boop, di do di do, ba di do da di do di do, ba da ba di do da ba do da do do da ba wa ba da do da ba da do, big ba do do do, chip bo.